0: Nel 1990 esce una traccia destinata a fare storia. Si chiama The House of God, di Dimensional Holophonic Sound, meglio conosciuto come DHS. È un classico house di tutti i tempi, prodotto da Benjamin Stokes, che ancora oggi resta attualissimo e suonatissimo in tutto il mondo. Basilda. Basilda.
1: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: Love Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
2: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
1: Sound Selector, Achimene.
0: Revox, la notte da sentire.

0: fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

0: la musica di Remox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Sono le 6:01.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con sole assoluto protagonista al centro-sud, ma con temperature che saranno ben al di sotto delle medie stagionali, valori infatti che non andranno oltre i 21-22 gradi. Venti inoltre in attenuazione con mari che risulteranno poco mossi. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione che porterà infatti qualche sporadica nota instabile a partire da Alpi e Prealpi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: ufficiale di Forever Young e noi siamo onorati di essere in questa categoria e di accompagnarvi in questa mattinata. Come al solito, Marco Corona e... però dillo, perché sono sempre che faccio tutto io qua.
1: Arriva.
0: Cosa?
1: Chi quello che fa proviamo con te?
0: Quello è
1: arriverà,
0: è un po'.
1: Siamo qua. Lo
0: allora, l'unica cosa è che devo mettere sempre un po' perché non ci arriva il microfono, quindi forse deve
1: il arrivare. Cusino. Ah, ragazzi, sono Marchino. Quello bello.
0: Che
1: quello,
0: bella gang! Sarà lì che dirà: oh, ma che simpatici! Valeria. Sai che non avevo riconosciuto che era Marchino? Ma con chi cavolo stavo parlando, secondo voi?
1: Devi stare più calmo.

0: sì, hai ragione. No, nel senso, immaginavo la scena. No, no, che sì, magari uno dice: figurati se non avevo capito, vi ascolto tutte le mattine, ormai so che siete voi.
1: Mettiamo un disco. Uno, basta uno, uno qualunque.
0: Ma io facevo una
1: uno
0: scena.
1: Uno qualunque. Io stavo... Questo va benissimo.
0: No, ma io stavo.

0: Caro socio, la Nutella ci ha abituato in questi ultimi anni a prodotti che in un certo senso abbiamo fatto noi già prima, quando eravamo giovani.
1: Le
0: noi,
1: torte, le crostate con la Nutella, fatele anche voi. Noi le facciamo,
0: noi facciamo
1: la pasta frolla, sì? Si mette la Nutella, fai tutte quelle cazzo di righe, metti in forno e te la mangi.
0: Ok.
1: Ma veramente volete il business? Volete il business?
0: Allora, attenzione, vertici della Ferrero. Io, Marchino, guarda, addirittura lo fa gratuitamente, insomma.
1: Inventatevi.
0: Cosa?
1: Mettete tutte le teste intorno.
0: Sì.
1: Un cucchiaio. Una spatola, un aggeggio,
0: sì?
1: Che serve a raschiare bene il... Cioè, noi non possiamo infilarci con le mani.
0: È vero. No, perché poi rimaniamo chiusi dentro.
1: Rimaniamo chiusi. C'è gente che va via con il barattolo della Nutella nelle mani.
0: Quindi sembra un robot.
1: Allora, inventatevi per favore un lecca qualcosa.
0: Una spatolina.
1: Una spatolina che però...
0: Perché che blocca tutto, capito?
1: Che pulisce tutto. Cioè, voi fate questa cosa.
0: Sì.
1: E voi, io vi giuro, ve la metto... Mi metto a venderla casa per casa, a piedi, cari amici della Nutella.
0: Dopo quelli del folletto, vai casa,
1: esatto,
0: per casa.
1: Vendere il nutellismo, sì, come lo chiamare?
0: Guarda, anche quando cerchi di lavarlo, non viene via la parte in fondo.
1: Esatto, e poi anche quella pellicolina sopra. Quella
0: vogliamo parlare di quella.
1: Ok, quella che si rompe, non si rompe mai. Si rompe solo col coltello.
0: Si rompe nei lati. E tu?
1: Si rompe male.
0: Si
1: rompe male e dà fastidio. Perché dà fastidio. Per i perfettini.
0: A parte che cade dentro.
1: Esatto, ma per i perfettini. Sì. Non va bene, deve essere una cosa
0: perché
1: perfetta.
0: Perché mi guardi a me?
1: Perché viene nervoso. Quindi mettete a posto queste piccole cose, poi fate i biscotti, i grissini,
0: esatto.
1: Però li raccogli per pulire, va bene?
0: Ok, va bene. Oh. Questo, guarda, registreranno questa puntata e sicuramente lo faranno avere a quelli della Ferrero.
1: Anche le vaschette, quelle da tre, le vendono ancora, le vaschette da tre piccoline.
0: Oh, è vero, quelle con
1: ti
0: cui...
1: Ti tagliavi, perché alla fine ti andavi a leccare,
0: sì,
1: per pulire tutto. Ti tagliavi, gente che ne ha meno matto, non c'è più la lingua. Mettete a posto ste cose e poi ne riparliamo. Okay. Grazie.
2: Good morning, Forever Young.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: amici.
1: Dopo la sigla, come al solito, chiediamo a Marchino, che ieri ha interpretato che cosa, per sapere i due segni fortunati di oggi.
2: Allora, per esempio, ho fatto una cosa molto importante.
1: Cioè?
2: Ho letto le app inutilizzate del, del telefono.
1: Del telefono. Perché ogni tanto ti arriva la notifica. Ci sono app che non utilizzo.
2: Sono andate a vederle.
1: Sì.
2: Effettivamente non le ho utilizzate, però leggendo bene tra le righe è venuto fuori questo.
1: Cioè, hai preso l'iniziale di ogni app non utilizzata e ti è venuto fuori il primo segno, cioè?
2: Toro.
1: Ecco, vedi.
2: Toro.
1: Toro.
2: C'è il transito planetario di Venere contrastante. C'è il transito.
1: Sì, no, ho capito, planetario. Ma cosa vuol dire in parole povere?
2: Non lo so, però sempre meglio del transito di un camion, cioè, diciamo, cioè, no? Se vi finisse
1: il caso,
2: Poi,
1: altro segno fortunato di oggi, il secondo?
2: Chiesa chiusa.
1: Cioè, adesso c'è il segno chiesa chiusa. Cari amici nati sotto il segno della chiesa chiusa,
2: come quando ti vuoi confessare nella citazione. E dopo queste grasse risate noi ci salutiamo. L'oroscopo torna domani, forse.
3: Good morning, forever young.

0: signore, ben ritrovati.
1: Saluta.
2: Non lo faccio più, amore. Allora, invece volevo dire, adesso la musica la riconosco, c'è il momento della corrida, la barzelletta.
1: La barda. Allora, perché c'è il simpa della coppa.
2: No, ma che cazzo, però è sempre lui?
1: Sì, no. Sam. È sempre lui.
2: Vabbè.
3: Ciao Corona e ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Dai, barzellettina. Allora, due si fidanzano, dopo 5-6 mesi lui la porta in vacanza, cioè, capisci, esce innamorato.
1: Okay.
3: Allora vuole confidargli un segreto, cioè, visto che sei innamorato, devo dire la verità.
1: Giusto.
3: Allora gli fa, amore, ti devo dire una cosa, che te la devo dire, lo sai che anch'io c'è una cosa da dirti da un po' di tempo che te la devo dire. No, prima fammela dire a me.
1: Dai.
3: Ah, via, dimmela, però c'è un po' di imbarazzo. No, ma la devi dire, ma dopo ti dico il problema, ma la devi dire. Va bene, dai, te la dico.
1: Te la dico, vai.
3: Io prima di conoscerti per almeno 1-2 anni sono andato con le prostitute. Ecco dove ti avevo già conosciuto. Va bene, ciao a tutti, bye bye.
2: E non l'ho capita, non lo capisco mai. Io sempre non l'ho
1: bene,
2: capito.
1: Devo dire che
2: non l'ho capita.
1: Tutto bene.
4: Non credo proprio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: siamo?
1: Non mi viene in mente.
0: Ah, neanche a me. Comunque chiunque noi fossimo
2: Fubimo.
0: Fubimo, torniamo tra poco per la
2: tornassimo.
0: Tornassimo tra brevissimi. Che fatica. Caffettino?
2: Sì, i Marchini con la K tornano tra poco.
3: Sono le 7 in punto.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la

0: valida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia davanti al capo dello Stato Mattarella. Jannik Sinner domina la finale in due set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari, per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muzzi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: amici. Amici che vi siete svegliati in questo momento con la radio sveglia.
1: Esatto.
0: O con Alexa che vi sveglia con la skill di Ritmo 80.
1: Mi hai lavato.
0: Le cose non le sai. Però sappile questo, che adesso c'è un momento importantissimo.
1: Cioè,
0: parla anche piano.
1: Ah,
0: perché
1: sì,
0: dobbiamo creare
1: l'atmosfera.
0: Mood.
1: Perché hai spento la luce, tra l'altro?
0: Non vedo un cazzo. Si può accendere questa luce. Grazie.
1: No, vedevo niente. Ho capito che creare l'atmosfera, però noi non siamo a letto. Loro, fortunatamente, qualcuno potrebbe essere ancora a letto e dice: altri 5 minuti, perché cosa c'è adesso?
0: Questi sono 5 minuti che noi bonus vi regaliamo.
1: Ok, con un lentazzo. E infatti

0: andata così, così.
1: Sì, ma che schifo.
0: È andata così, così.
2: Fuori io 12
0: così.
2: Euro. Per nessuno.
1: 12 euro? Che senso? Nel senso che per far cantare dai cantanti professionisti la sigla.
2: Ma ne parliamo dopo. Perché adesso, per esempio, mi è venuto in mente che potrebbe esserci. Cosa manca? Attenzione. No, perché qui abbiamo. No, qui abbiamo
1: la scaletta. Vogliamo seguirlo o andiamo a braccio?
2: Allora, questa è la scaletta.
1: Sì.
2: Ecco, sai cosa ce ne facciamo? No, allora. Perché, attenzione, nella vita, nel mondo, sì, nella nostra città c'è tutto.
1: C'è tutto.
2: Ok?
1: Sì.
2: Però manca.
1: Che cosa?
2: Mancano alcune cose.
1: Dimmi, quali? Quali cose mancano?
2: Per esempio, in Italia, secondo me, manca un negozio di sigle. Ok? Se ci fosse un negozio di sigle, io andrei, io proprio apro la porta.
1: Buonasera, salve.
2: C'è una sigla.
1: Quale? Ok.
2: Faccia vedere.
1: Mi faccia vedere la sigla.
2: Faccio questa che è nuova.
1: Questa che è usata.
2: Ma una sigla per andata così. Così e lui mi fa la sigla.
1: Certo.
2: È venuto un po' più lunga. Cosa faccio? Lascio.
1: Cioè, quindi?
2: Secondo me potrebbe il essere negozio di sigle non sarebbe male.
1: Quindi, allora, in questo periodo in cui magari dice, ma ci sono già tutti i lavori, cosa si studia a fare, questa potrebbe essere una start up per un'azienda.
2: Aprite un negozio di sigle.
1: Sigle, quindi esatto. Come si chiamano quelli che lavorano a fare le sigle?
2: Allora, o i siglanti.
1: No, il siglante è brutto.
2: I siglaioli. Che lavoro fai? Siglaioli. Cioè, allora, hai la carta d'identità, siglaiolo.
1: Siglaiolo.
2: Ora.
1: Aspetta un attimo.
2: Ora. Se andate all'ufficio di
1: fatemelo scrivere bene.
2: Ok. Scegliete. Se andate all'ufficio all'anagrafe,
1: allora, si dice,
2: scegliete lo sportello dove c'è quello giovane.
1: Esatto, perché
2: se c'è quello che sta per andare in pensione
1: con le borse sotto gli occhi.
2: Che lavoro fai? Siglaiolo. Vai, guarda alla tua età. E scrive
1: alla mia età. Hai presente quelli che dico lo metti adesso, sai la mia età,
2: sei diventato certo. Vabbè, quindi
1: infatti gli occhiali a fondo di bottiglia,
2: l'unica cosa è quella, cioè proprio state attenti sulla carta d'identità.
3: Ma che cazzo stai a dire?
4: Good morning forever young.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eonet, dove c'è un paese.

0: Questo è l'appuntamento di Good Morning Forever Young che vi accompagna fino alle 9 e adesso è il momento della zuppetta.
1: Tacca la musica, grazie.
0: Prego.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci del

0: l'astratenza dell'umorismo.
1: Lunedì 18 maggio 2026, 138esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Luciana.
2: Beh, facciamo un po' di solfeggio.
3: Sì, facciamo un po' di solfeggio, un po' di maneggio, un po' di palpeggio, ci buttiamo sul sofà, tralallero tralala.

0: il pensiero positivo.
1: La gelosia è una baiar di cani che attira i ladri.
2: È che siamo un quartiere dei ladri, un quartiere pericoloso. Ci sono così tanti ladri che quando vai a rubare a casa di uno, il più delle volte ti riporti a casa la roba tua.
0: Le frasi del cinema.
3: A lei che cosa le dice?
4: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
3: Che fa sabato sera?
4: Occupata, devo suicidarmi.
3: Allora venerdì sera.

0: proverbio.
1: I retti ragionamenti fanno più presa delle mani robuste.
2: Vorrei far notare che durante l'esecuzione dei miei esperimenti, signori, le mie mani non lasceranno mai le mie braccia.

0: socio, siamo tornati qui naturalmente in questa meravigliosa radio per parlare anche di notizie. Notizie che magari avete perso e quindi Marchino le ha tenute.
1: Il Fatto Quotidiano, iniziamo da qua.
0: Allora, la testata.
1: Nel Nuovo Galles del Sud, un cammello è entrato in un pub lasciando sbalorditi i presenti. Solo in Australia succedono cose così.
0: C'è cammello, entrato un cammello.
1: Un cammello. Hanno preso la birra. Poi Procione fa irruzione in un negozio di liquori e si ubriaca. La foto dell'animale svenuto diventa virale.
0: Procione.
1: Va bene. No, vado, perché sì, ce ne sono un po'.
0: Sono diverse che
1: Mago
0: raccolto.
1: Si impianta un chip per fare trucchi di prestigio, ma si dimentica la password.
0: No. E quindi, cioè, è rimasto bloccato, non può
1: tagliato
0: fare.
1: Tagliato fuori dalla tecnologia dentro il mio corpo, dice. Ma andiamo avanti. Ho una cena di lavoro, scrive Messaggero, e va al ristorante con un'altra donna. La moglie lo scopre dal video spot del locale. L'ho lasciato.
0: Ha fatto lo spot e c'era lui con la compagna.
1: Sergio Vallotto, segretario veneziano della Lega, che parla delle baby gang, dice di dire le baby gang, e dice viviamo in mezzo alle gang bang, che è un'altra cosa.
0: Che tu conosci bene.
1: Allora, andiamo a Terni, dosi di chetamina e cocaina messo in palio per la tombola. È stato 38enne ternano. In un sacchetto trovati 5 sacchetti per, in una busta trovati 5 sacchetti per chi faceva ambo terno, quaterno, cinquina e pacco più robusto per la tombola.
0: Bene.
1: Direi di chiudere con questa.
0: Vai.
1: E estraiamo il numero 12.
2: Ambo.
1: Ok. Ci vediamo dietro.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Girls, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
2: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
1: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato

0: incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran. Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa visibilmente emozionato dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
1: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni. Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud, un doppio 6-4 per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic, e ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl, vale davvero.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: il momento del disco dei Marchini.
1: Eccoci qua, fantastico disco di oggi, disco Marchini. Scaricatelo, compratelo.
2: Mio fratello fumascro e non zaccate sigarette.
3: Ah no?
2: Quando io ritorno a casa metti mani in da giacchetta. Ascro!
3: Ascro!
2: Che bello, ma che schifo di fratello.
3: Bello.
2: A da venda un vampire, si non riesce a fatto dire. Se pigli meglio sigarette, una piccerata stuta.
3: Sottotitoli.
2: Si riesce a trovare steak, rinda un'ora alla fernuta. Mio fratello fumascro, chi sto frate na gunda. Un saccato un pacchetto per lo meno 7-8 anni non esiste.
3: Ma dove li trovi questi brani? Tu?
1: Sai quelle canzoni che ti entrano nella pelle, no? Che proprio ti danno le emozioni,
3: sì,
1: che ti danno i brividi. Non è questo.
3: È questo. È importante, era mettere i puntini su lei.
4: Good morning, Forever Young.
5: Yeah,

0: Se vuoi che tua moglie ti ascolti,
1: sì?
0: Parla con un'altra donna, ecco. Sarà tutta orecchie. Ciao Marchini.
1: Ciao, bel consiglio, grazie.
0: Ciao Marchini.
1: Basta, ciao. Domani la frase motivazionale di Francesca.
2: Good morning, Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi. Vale davvero

0: Non c'entra niente. 100. Allora, no, al 100% vi diciamo, o meglio, vi abbiamo chiesto quali sono gli spot più irritanti. Vi abbiamo chiesto sulla nostra pagina Facebook.
1: È vero.
0: Ci avete scritto e qualcuno ci ha anche smessaggiato.
2: Io penso che uscirò un po' dagli schemi. Va bene, poltrono sofà e Minflex, tutta roba così. Che dicono, ah, perché l'offerta scade adesso e poi non scade mai, c'è sempre qualcosa subito dopo.
0: Sì.
2: A me la pubblicità che mi sta più sulle scatole in assoluto.
0: Qual è?
2: Per un motivo che secondo me è lampante, è Saratoga.
0: Perché?
2: Io penso che una pubblicità più squallida di quella non ci sia proprio. Due gnoccolone che ti verniziano.
0: Due gnoccolone, sì. Ah, ce lo ricordiamo.
2: Il cancello di casa. Brava Giovanna, brava. A dir poco squallido, veramente. Cioè, io tutte le volte che l'ho ascoltata mi si dizzavano i peli sulle braccia, veramente. Imbarazzante, imbarazzante.
0: Allora,
2: quindi mi stavo proprio sulle scatole, veramente.
0: A lei le si rizzavano i peli.
1: Allora,
3: Tutto a posto!
1: Tutto a posto, quella pubblicità non può più andare in onda adesso.
0: Come no?
4: Cosa state facendo?
5: No. Sto verniciando e Giovanna mi aiuta.
4: Brava, Giovanna, brava.
1: Brava, brava.
0: Era un po' ammiccante.
1: È l'inizio di un film porno, cioè è palese. È l'inizio di un film porno.
0: Non ce l'hanno mai detto. Mai da lì in poi si troncava.
1: Cioè, esiste. Quello, se volete vedere come va a finire, andate su YouPorn. Cioè,
0: sentiamo un altro.
6: Allora, una pubblicità che non tollero.
0: Qual è?
6: Mi viene in mente quella di Agos. Quando c'è il tipo che parcheggia la macchina e il ragazzino che gli fa da sensori con il flauto.
1: Aspetta.
6: Io ti giuro, non lo so. Ma io mi domando, ma perché?
0: Perché?
6: Ma chi si è inventato quella pubblicità? Il flauto, lo sai dove lo dovrebbe mettere? Nel cassetto.
0: Nel cassetto. Nel cassetto, perché lo chiude e non lo usa più. Sentiamo qual era.
1: Vai.
0: Mi senti? Allora, quel flauto, quindi lo mettiamo nel cassetto o...
1: Meglio lì. Allora, io ho una pubblicità.
0: E qual è?
1: Tutte quelle che arrivano su YouTube. Qualsiasi tipo.
0: Qualsiasi tipo che arriva. L'ultima.
7: Ciao a tutti, sono Anto.
0: Ciao Anto.
1: Ciao.
7: Allora, intanto mi dà molto fastidio quella lì dei tarallucci.
1: Ah, è vero.
7: Il signore che butta i biscotti nel latte, che schizza ovunque, sporca le tovaglie.
1: No,
7: che
1: cioè, faceva da 60 piccolo.
7: Gradi. Già lì mi dai nervi.
0: E anche a me.
7: E poi credo molto alla pubblicità della Canalis, che ormai mi ha avuto.
0: Ti ha avuto.
7: È sempre lì con questo tè, succhi senza zucchero, di dolcificante, che non credo che facciano tanto bene alla salute, quindi anche quella mi ha avuto.
0: Ok.
7: E poi, per ultimo, poltrone sofà.
0: Poltrone sofà.
7: Ma per favore, termina domenica. O basta.
1: Poltrone sofà, c'è una nuova. Attenzione che scade domenica.
8: Ma sei sicuro?
1: Sì.
9: Good morning, Forever Young.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: di oggi.
1: È finito.
2: Andiamo via, ragazzi. Ci torniamo domani, puntuali alle 6, minuto più, minuto meno, qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Da Marco Marca, ma io andavo benissimo. Ero andato benissimo.
0: Bastava dire da Marco Marchino Mainardi e Marco Corona e.
2: Niente,
0: ci troviamo
2: dai,
0: domani.
2: andava bene.
0: Vabbè, facciamo finta di niente. Facciamo finta di essere registrati e magari qualcuno non ha sentito.
2: Andava bene, sono andato male. Dai.
0: Vabbè, dai.
2: Dai, domani ci riproviamo
0: domani.
3: Marchini via.
4: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
5: Dal 1984, The Creators, Maybe One Day. Dal 1982, Simple Minds, Promise You a Miracle.
6: I promised you a miracle.
5: Dal 1982, The Detroit Spinners.

0: nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9:01.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Irene Cara, Fame e Diana East, Le Louvre.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella della Premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile. È la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on the

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici. Con Nui.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Tre brani da ascoltare, tre canzoni da ballare, insomma un mese meraviglioso, quello di maggio dell'87, che oggi sarà il protagonista assoluto della nostra Ritmo Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida e benvenuti all'ascolto del nostro programma che vi ricordo vi porta in casa ben 30 anni di grande musica da ballare. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da Richnell, l'uomo dai jeans strappati che fece impazzire le fanciulle di mezzo mondo con questa canzone che si chiama Dance Around the World.
2: Every time

Qui ritornano alla mente serate fantastiche in discoteca proprio nella seconda metà degli anni Ottanta. Era Rational con Dance Around the World al numero 3 della nostra Rhythm Parade, quella del mese di maggio del 1987. Attenzione perché siamo pronti ad ascoltare la canzone che incontriamo alla posizione numero 2, dove c'è Tina Charles con I Love to Love.

melodia inconfondibile per questo motivo di Tina Charles, che si chiama I Love to Love, che abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Ma attenzione, perché a questo punto sono pronto a presentarvi la canzone regina della nostra classifica. Ebbene sì, perché in vetta alla nostra Rip Parade si piazza lei, Ivana Spagna, anzi più semplicemente Spagna, e il motivo si chiama Call Me. Hey.

0: Spagna in versione originale, proprio quella degli anni 80, con Call Me, a piazzarsi alla vetta della nostra Riff Parade, quella del mese di maggio del 1987. Riff Parade che si conclude qui, ma noi troviamo ogni giorno qui su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30, oppure in versione digitale, siamo in podcast sul sito www.ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao e alla prossima classifica.
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1987, Pecho Boys, It's a Sin.
2: So pure in thought and word and deed.
1: Dal 1983, Tears

0: Massimo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Pointer Sisters, Jump e Gianni Bella. Questo amore non si tocca.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro

0: contro alcuni passanti, 4 sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clear a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eoloca, dove c'è un paese.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 26, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 18 maggio 2026, 138esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Luciana.
6: Beh, facciamo un po' di solfeggio.
7: Sì, facciamo un po' di solfeggio, un po' di maneggio, un po' di palpeggio, ci buttiamo sul sofà, tralallero tralallà.

0: Il pensiero positivo.
1: La gelosia è un abbaiar di cani che attira i ladri.
2: È che siamo un quartiere dei ladri, un quartiere pericoloso. Ci sono così tanti ladri che quando vai a rubare a casa di uno, il più delle volte ti riporti a casa la roba tua.
0: Le frasi del cinema.
3: A lei che cosa le dice?
4: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
3: Che fa sabato sera?
4: Occupata, devo suicidarmi.
3: Allora venerdì sera.

0: proverbio.
1: I retti ragionamenti fanno più presa delle mani robuste.
2: Vorrei far notare che durante l'esecuzione dei miei esperimenti, signori, le mie mani non lasceranno mai le mie braccia.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Due amiche in un negozio di abbigliamento. Una si prova un vestito, se gira gli fa quell'altra: secondo te sto vestito è troppo scollato? L'amica sua guarda e gli fa: ma te sono cresciuti i peli sul petto? E le fa: no, e allora è troppo scollato.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Siamo solo noi.
6: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: e Dalida. Paroles, paroles. Un disco di allora con i suoni di ora. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Checco Corbace e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show. Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend su sito e app.

Marco Greco pronto a guidarvi attraverso un mix di quattro brani che attraversano quattro decenni praticamente intramontabili. Si parte subito con un pezzo del 1958, incredibile! All Shook Up, lui è Elvis Presley.

fare. Vabbè, che doppio senso banalissimo ma evidente nella canzone. Canzone che è stata utilizzata mille volte in tantissime altre canzoni, rubacchiata qui e lì anche da Madonna, ma siamo avanti, 1900, beh, lasciamo così, anni 80, così non lo voglio dire preciso, anni 80, tanto lo dice il jingle. Per il status quo, questa è In the Army Now.

0: Tour. 4 decenni di musica in 4 tracce raccontate da Marco Greco.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,

0: non conoscere la memoria se sei un figlio così degli anni 70-80, perché nel senso che quando avevo, io sono nato nel 77 e quindi sono un figlio degli anni 70, no? Si dice così. E poi in realtà ero un ragazzino nel 93 quando il Battito Animali di Raff era diventata praticamente la prima in classifica in Italia, era fortissima e descriveva questo istinto primordiale umano che abbiamo noi, che è di muoverci. Poi balliamo, ci muoviamo in altri modi, ma comunque sempre muoverci è. Io vi saluto con questa, concludo la nostra playlist e la ritrovate anche sul sito ritmo80.it.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
0: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

dal 1987, The Communards, You Are My World. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check. No, 80.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Wham! Everything She Wants e Vasco Rossi, Bollicine.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti.
2: E adesso le news regionali. Manovra di bilancio obbligatorio in Puglia per ripianare il disavanzo da 349 milioni di euro della sanità. Il governatore Antonio De Caro sceglie la linea dell'equità sociale. La regione taglia 107 milioni di euro dai costi dei palazzi e della macchina amministrativa. Per la restante parte si attiva la leva fiscale, con uno scudo per i redditi più bassi. Per oltre il 70% dei pugliesi il rincaro sarà nullo o subirà un aumento di appena 4 euro al mese. Restiamo in Puglia, dove è trascorso il primo fine settimana di controlli per i monopattini. Pioggia di controlli e verbali, soprattutto nelle zone di Bari e Foggia. Sono 41 le sanzioni staccate dalla polizia locale per mancanza di contrassegno e guida senza casco, obbligatorio anche per i maggiorenni. Per i trasgressori, multe fino a 400 euro e blocco del mezzo. Inoltre, dal 16 luglio diventerà obbligatoria anche l'assicurazione. Da Francesco Del Vento, lì dallo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
9: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Emilia Romagna.

0: ti mette mani addosso perché ce ne dà.
1: Cecco Corvasce e Daniels Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Master Check 90 su Ritmo 80, pronti per un sacco di bella musica. Anche quest'oggi ascolteremo un po' di cose iconiche. Cominciamo questo bel puntatone con Fagetta e questa è Music dal 90.

0: Dopo Fargetta, il music da 93 qui Master Check 90, arriva lei, la filippina. Una nasce in Filippina, no?
1: Nasce in Filippina.
0: Nasce in Filippina. Vabbè, nasce Filippina, senza in, ok?
2: Stacca.
0: Quindi cioè, i fiori di lotto, la libertà. Poi ad un certo punto mi cresce. Mi grow up, questa qua mi grow up. Dov'è che va? Va in Europa. È già estraneo. Perché poi dalla libertà estrema passi al fumo, le ciminiere, le metropoli, il cemento. Poi dove vai?
2: A Lugano, figa.
0: A Lugano, dalle Filippine Lugano no. Perché San Pietro? Joy Salinas vive tra Milano e
2: Lugano. Joy Salinas. Perché mi viene Joy?
0: Joy Salinas con il bip dal 93.
3: Ritmo 80 presents
4: Master Check 90.
3: Master Check 90.

0: chiusa anche per questa bella puntata. Abbiamo ascoltato, allora,
1: Faggetta di origine calabrese, pugliese,
0: calabrese, abbiamo ascoltato Kiddo Faggetta con Music dal 93, subito dopo subito dopo da Lugano, perché ormai mangia la Luganica, Joey Salinas con BB nel 93, poi dopo invece roba international ma produzione italiana, ASMC Take Away the Color dal 94, bellissima, forse a mio giudizio assolutamente non insindacabile ma attendibile il pezzo più bello degli ASMC, dai, Take Away the Color forse è quella più a proposito, andate sulla nostra pagina Facebook e poi soprattutto guardate, ripeto, i video mixati da Dennis Jack.
2: Bravo,
0: ciao a tutti, state su Ritmo 80, alla prossima.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1980, Irene Cara, Fame. Dal 1985, Phil Collins, Sussudio. Dal 1989, Duran Duran, Save a Prayer. Anche nella prossima ora

0: ora. Rolling Stones, Mix It Up, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB Plus a Milano e in Lombardia.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. i.it

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma a me a questa sigla ci siamo talmente tanto affezionati che quasi quasi fra un po' la cambiamo. Voi che ne dite? Lo facciamo? Faremo un sondaggio un giorno. Se volete la cambiamo, la facciamo in una notte, non è un problema. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, da Davide Ferrarini. Un altro appuntamento con i ballatissimi anche oggi pomeriggio tra le 14 e le 15.

Ballatissimi. Tutti i pomeriggi dalle 2 alle 3. I Ballatissimi su Ritmo 80. We're going to

State saltellando, fate benissimo, perché questo si presta proprio, di Bobby Blanco, si chiama 3 AM, e se lo ricordate vuol dire che anche voi avete raggiunto quell'età che si dovrebbe definire della maturità, poi però siamo sempre qua a ascoltare questa roba che ci piace troppo. Il prossimo è di Freemasons, è Love on My Mind.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eoloca.
3: Dove c'è un paese.

Crystal Waters, Gypsy Woman, La La Li, La La La. Questo mi ricordo un'estate meravigliosa, perché suonavo, mettevo i dischi in una discoteca enorme, tipo 3-5 mila persone a serata, e era bellissimo davvero. C'era questo disco di Gypsy Woman. La stessa estate mi ricordo anche un disco di cui parlavamo qualche tempo fa con Ferrarini, è un disco di Peter Guest, non ricordo neanche il titolo, però dobbiamo metterlo qualche giorno, te l'ho fatto ascoltare. Adesso Gesto Funk, bellissima, questa è Special Love.

What a Movie, questo è Ziggy Marley, figlio del più noto Bob Marley, non bravo quanto il padre, però questa è una canzoncina che ha funzionato tantissimo in quell'estate, infatti fa molto estate, lui veramente aveva the power to move ya, perché si muovevano tutti quando suonavi questo. Nel pomeriggio di Ritmo 80 era Ziggy Marley.

Secondo che un po' un marchio di fabbrica di Living Joy si discuteva con Ferrarini, sì, lo so che avete avuto notizie diverse, però vi posso assicurare che nei momenti di lucidità anche Ferrarini riesce a mettere su un ragionamento che duri più di 30 secondi. Posso testimoniarlo questo, non fate caso alle voci che girano su internet, buona parte non sono proprio veritiere. Comunque stavamo discutendo del fatto che i dischi di Living Joy in fondo si assomigliano tutti, e magari anche una scelta. Questa è la Dreamer, ora Mattara, Send a Message. Say.

30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Live Your Life Be Free. C'è stata sempre polemica su questo disco, non per il disco in sé che bello l'abbiamo suonato, ma per il progetto, il gruppo, insomma, si chiamano Live Element o Live Element. Io sono del secondo partito perché secondo me ha più senso, ma poco male. L'importante è che il disco sia bello, come stupendo è quello che sta arrivando. E di Ultranate si chiama Free.

0: Mi avete spesso sentito dire che quando uno per caso, per ventura, per fortuna riesce a fare un disco di grande successo, probabilmente il trucco è il successivo farlo uguale. Non ho mai detto la fine di questo pensiero profondo che riguarda la musica da ballare, che probabilmente fatto il secondo uguale al primo non l'ascolterà nessuno e la tua carriera finisce là. Probabilmente quello che è successo a Capitan Hollywood Project, e poi non ho più sentito, magari sono io distratto, però questa More More è stata l'ultima produzione che io conosca e l'abbiamo messa oggi proprio per ricordarci di quel progetto e magari salutare i protagonisti se ci stanno ascoltando in questo momento, perché i ballatissimi finiscono qua ma domani alle 14 torneranno puntuali sul Ritmo 80. Da Sabina Pastore è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi
3: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.

0: racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli.
1: Basilda.
0: Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la Classic House.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. ET6.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Toto, Africa e Ace of Base, All That She Wants.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano.
2: E adesso le news regionali. La giunta regionale della Liguria ha approvato una variazione di bilancio da oltre 26 milioni di euro, rendendo operative le risorse del fondo strategico per gli investimenti pubblici. Il provvedimento sblocca l'avvio di 84 interventi distribuiti da Ponente a Levante. La fetta più grande dei finanziamenti sarà destinata alla riqualificazione urbana, seguita da infrastrutture, cultura e università, con l'obiettivo di modernizzare il territorio e migliorare i servizi per i cittadini. Restiamo in Liguria con Portofino, che si affida alla tecnologia per abbattere il sovraffollamento. In estate un drone monitorerà in tempo reale i flussi turistici del Borgo Ligure. Il dispositivo, attivo soprattutto nelle fasce critiche, conterà le presenze per gestire gli accessi via terra e via mare nel pieno rispetto della privacy. Inoltre l'occhio elettronico sorveglierà anche il parco del monte di Portofino per la prevenzione degli incendi e la ricerca di persone scomparse. Da Francesco Del Vento lì allo studio.
1: Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
9: It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 70,
0: un disco degli anni 70.
2: Upside your head, say oops, upside your head, say oops.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli la presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ed eccola qui, bella più che mai la nostra sigla. E ovviamente tutto questo lascia presagire che anche quest'oggi avremo tre canzoni da ascoltare che riguarderanno ovviamente la metà degli anni 80. Siamo esattamente nel mese di maggio del 1984. Un saluto a tutti Forever Young dalle Procide e benvenuti qui su Ritmo 80 all'ascolto della nostra Riff Parade. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Shannon. I suoni sono quelli di Let the Music Play.

disco ovviamente da inizio serata, ma che vi assicuro ebbe un successo stratosferico nella metà degli anni 80. Era Shannon con Let the Music Play al numero 3 della nostra Hit Parade. Attenzione, perché siamo pronti a salire di un gradino in avanti per ascoltare loro. Gli Alphaville sono quelli di Big in Japan.

sono tanti i successi di questa band, ma tutti quanti straordinari. Sicuramente il più conosciuto è quello che oggi abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della nostra Riff Parade. Ed erano gli Alphaville con Big in Japan qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Ma attenzione amici, perché sono pronto a presentarvi la canzone regina della nostra Riff Parade. Campeggia da tempo molto in alto nel mese di maggio del 1984 Raffa, e il motivo è quello che si chiama Self Control.

0: le mani protese verso il cielo. Probabilmente questa è la canzone più forte non solo del mese di maggio, ma di tutto il 1984. Lui è Raff con Self Control a piazzarsi al vertice della nostra Hit Parade, classifica che si conclude qui, ma che ritorna ogni giorno su Hit 80. Se poi avete voglia anche di notte di riascoltarci, vi ricordo i nostri podcast, li trovate cliccando sull'apposita finestrella sul nostro sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, vi aspetto qui alla prossima. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9:30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Mike Francis, Together. Dal 1986, Bruce Hornsby, The Way It Is.

0: eclettici vinili sui giradischi. Nella prossima ora e alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. Ritmo 80.
1: Sono le 17.

0: Bad Davis Eyes, un disco di allora con i suoni di ora. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 5. Lidl,

0: mondo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Ciao a tutti e bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini e se anche tu hai giocato all'Allegro Chirurgo e se ti ricordi che cos'era la roba pazza, la palla che strumpa l'azza, allora sei pronto per affrontare altri ricordi del passato. Tra poco su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi andiamo a ricordare uno spot tormentone degli anni Ottanta. Ci sono alcuni bambini che si annoiano, ma uno di loro ha un'idea per movimentare la situazione. E allora che fa? Apre una lattina di aranciata. Basta un sorso e la giornata prende il via. Quante volte avete cantato San Pellegrino l'aranciata esagerata, imitando anche la R moscia del piccolo protagonista con i capelli rossi, proprio come l'aranciata che beveva? Ecco lo spot di allora.
2: Adesso esageriamo!

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Per i programmi TV del passato, oggi andiamo a ricordare Audience, lo show ideato da Antonio Ricci e andato in onda per una sola stagione, dall'88 all'89 su Canale 5.
2: Buonasera, sono Lorella Cuccarini, guardate le 20:30 Canale 5.
3: Cosa non farebbero i nostri eroi per fare Audience?
1: Il titolo della trasmissione, scritto proprio come si pronunciava, era una storpiatura della parola audience, la rilevazione statistica dei telespettatori che proprio in quegli anni iniziava a diffondere i propri risultati. Audience ha avuto un grande successo, nonostante sia andato in onda per una sola stagione, ma poteva contare su un cast di personaggi di tutto rispetto. Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo e naturalmente Lorella Cuccarini.
4: La Cuccarini! Scusate, scusate! Ma no, ma non ci siamo, scusate, questa non è la Cuccarini, questa è Anna Oxa. E lo so, è che prima erano abituati con Fantastico, andavano in onda questa sera.
1: C'era anche Sabrina Salerno, ospite fissa della trasmissione e che cantava anche la sigla di chiusura. Tra le varie intuizioni dello spettacolo, ogni settimana venivano invitati dei presunti furbi che spiegavano cosa avevano inventato per risolvere alcuni problemi della vita quotidiana, ad esempio come evitare l'autovelox oppure come fare per non pagare il canone. Alla fine il pubblico lanciava fra i due sfidanti dei telecomandi di gomma colorati e a seconda del colore si stabiliva qual era l'inventore più gradito. Su imitazione delle ragazze fast food di Drive-In erano presenti le littorine e tra di loro c'era anche una giovanissima Paola Barale.
5: Sì ragazzi, ma ora scappiamo perché c'è il vero balletto di Lorella e come balletto è ancora più scena.
1: Audience ha fatto conoscere al pubblico anche il divino Thelma, con il suo vestiario eccentrico e con l'utilizzo del plurale maiestatis quando parlava di se stesso, al termine di ogni puntata celebrava un rito magico insieme al pubblico, promettendo una vincita al gioco oppure un veloce dimagrimento.
6: Allora, ricordiamo a voi che siete a casa che questo è un rituale per la fortuna.
1: Ma la vera protagonista della trasmissione è stata senza dubbio Lorella Cuccarini. Chi era bambino in quegli anni non può non ricordare il balletto, ma soprattutto il famoso gesto con le mani della sigla di apertura da lei cantata.
7: E godiamocela ogni minuto perché la notte vola.

0: con La Notte Vola, sigla di apertura di Audience, siamo arrivati al termine anche per quest'oggi di Ti Sblocco un Ricordo. Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cagare!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1981, Imagination, Body Talk.
2: Fare ciò, fare ciò.
1: Dal 1982, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Dal 1984, Eurythmics,

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 e un minuto.

0: ascoltato Belize Samba, Imagination e Stevie Wonder, I Wish.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di avere di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
1: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia la prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20:45 Milano Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
12: Stop! E un po' meno?
11: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
12: Stop! Un po' meno.
13: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
12: Stop! Buona!
13: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook,

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e termini e condizioni su sito e app.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever. Disco Fever. Come back tomorrow on ritmo 80. Alla selezione il maestro Pachimene. Disco Fever. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Dal 1981, Kim Carnes, Bad Baby's Eyes. Dal 1983, U2, Sunday Bloody Sunday. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e

0: Massimo 80 Mix Clock hai ascoltato Simple Minds, Mandela Days e Pink Floyd, Shine On Your Crazy Diamond.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore.

Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€ e Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
2: Oltre la convenienza.

0: Pacheco. You ready?
1: Ricola.
0: Daniel Sam. Checco Corbace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Parte un altro Master Check 90. Welcome everybody, questa è la corta che vi aspetta tutti i giorni, prima poi dell'arrivo in pompa magna del weekend, della lunga dalle 19, no, una volta, dalle 20 alle 21, il sabato e la domenica. Sono rimasto un po' indietro. Dicevo, arriva la corta, anche questa volta vi faremo ascoltare tre pezzi super compressi, quindi un tocco, un ciccinino di 90 e 2000, tanto poi per darvi una bella rinfrescata, aspettarvi per il weekend. E quindi cominciamo subito con un affare molto francese, The French Affair, My Heart Goes Boom, dal 99.

dei French Affair con Hardos Boom, e adesso arrivano gli Outer Brothers. E questo andava di brutto con Boom Boom, questi parlando di trombe. A seconda della condizione orgiastica manifestatasi il weekend

0: passaggio fra French Affair e Auto Brothers con Boom Boom Boom dal 93-95, scusate, e in chiusa dal 99 Imagine con Prepare Yourself, da Checo Corvasci, da Dennis Jack, è veramente tutto. State su Ritmo 80, Forever Young, e alla prossima, ciao!
1: Masterchef 90 Masterchef. Con Checco Corvasce e Daniels Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la pausa più stabile che ha caratterizzato il fine settimana, una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia approfitta di un temporaneo cedimento dell'anticiclone. Quindi sarà dalle prossime ore che l'instabilità andrà a organizzarsi. Sulle Alpi si formeranno i primi rovesci a partire dai settori occidentali e poi i fenomeni si sposteranno e si intensificheranno verso la pianura padana, soprattutto centro-occidentale, risultando anche forti. Una certa variabilità interesserà inoltre la dorsale appenninica nel corso delle prossime ore, ma le condizioni risulteranno generalmente più stabili sul centro-sud Italia. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Ritmo 80 manda
0: i rimandati.
1: Il meno

0: signori, sì, e signore, state per assistere a questo grande show.
1: Esatto, questo è un momento free.
0: Free?
1: Cioè, spieghiamo un po' di tecnicismi radiofonici.
0: Senti, anche la musica jazz proprio lascia il tempo che trova.
1: Allora, ci sono i momenti nella radio, i momenti free, dove lo speaker non segue un canovaccio, una scaletta, ma ha un momento free.
0: Allora, spieghiamo bene, libero senza un testo, senza un riferimento. Lui parte e magari gli viene in mente qualcosa da raccontare mentre io, per esempio, sto dicendo questa cosa.
1: Esatto, cioè il momento free è per dare sfogo, fantasia allo speaker che è in onda. E questo è uno di questi momenti free.
0: Ok, cioè, quindi noi dobbiamo dimostrare che nel momento free riusciamo a coprire pur non avendo preparato nulla.
1: Assolutamente nulla, cioè noi non abbiamo niente di scritto e in questo momento noi dobbiamo inventarci qualcosa per intrattenere il pubblico.
0: Noi fortunatamente siamo in due, quindi magari a qualcuno viene un'idea, l'altro la segue o viceversa, insomma.
1: Esatto, e questo è bello, è qui che si vede anche come stanno le cose, anche la preparazione, perché ci vuole della preparazione.
0: Sì.
1: Chi ha fatto teatro, certo. Chi ha studiato, chi ha letto molto.
0: No.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: Quindi, il momento free
0: è proprio quello, cercare di coprire questo momento senza lasciare degli spazi, perché è brutto che uno parli e poi no?
1: Pure queste allungare. Quando sentite. Oppure l'ora, quando uno speaker dice l'ora.
0: Lo dico sempre io.
1: Okay, non sai che cazzo dire. Cazzo dice l'ora, lo so. Cioè allora, quando c'è l'ora dappertutto adesso, ok?
0: Esatto, basta aprire lo smartphone e vedere. Quello che volevo dirti io, è il momento in cui lo speaker, ve lo diciamo, sta pensando a cosa dire dopo.
1: Esatto.
0: Quindi quando allunga, sappiate che in quel momento lui ancora non sa cosa dire.
1: E deve mettere a posto, riformulare la frase. Ecco, il momento free è questo.
0: È questo. Cioè, se non lo sapevate, noi ve l'abbiamo detto, perché noi cosa facciamo? Noi è sempre un momento free.
1: È un momento free, dura quanto? Un paio di minuti?
0: Ma generalmente sì, forse anche tre.
1: Anche tre.
0: E nel senso, bisogna riempirlo.
1: È passato, quindi abbiamo fatto il momento free.
0: Ah, non era la spiegazione.
1: Mettiamo un disco.
0: Non era l'introduzione.
1: No, mettiamo un disco, era il momento free. Cioè, stati bravi, alla fine abbiamo riempito, abbiamo spiegato.
0: Cosa abbiamo detto? Perché gli altri cosa dicono?
1: Esatto, però noi abbiamo spiegato.
0: Quando c'è il momento free, cioè che dite alla fine, ma questo alla fine cosa mi ha detto?
1: Niente.
0: È il momento free.
1: Noi l'abbiamo fatto.
0: Ok.
1: È venuto così.
2: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

C'è nel pomeriggio di Ritmo 80, io sono Sabino Pastore e questo è il disco di Original che si chiama I Love You Baby. Subito per pronti per tornare un attimo negli anni 80 con un disco che quando uscì diventò presto introvabile perché vendette 1 miliardo di copie veramente, e sto parlando di quello che Davide Ferrarini sta già mixando con un po' di fatica sotto, perché il disco di Dead or Alive si chiama You Spin Me

0: torneranno tra poco.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla Mini Sites di Olio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli l'alternanza nel Consiglio dei Ministri.

0: mandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta,
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Lunedì 18 maggio 2026, 138esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Luciana.
4: Beh, facciamo un po' di solfeggio.
5: Sì, facciamo un po' di solfeggio, un po' di maneggio, un po' di palpeggio. Ci buttiamo sul sofà, tralallero tralallà.

0: Il pensiero positivo.
1: La gelosia è una baiar di cani che attira i ladri.
2: È che siamo un quartiere dei ladri, un quartiere pericoloso. Ci sono così tanti ladri che quando vai a rubare a casa di uno, il più delle volte ti riporti a casa la roba tua.
0: Le frasi del cinema.
3: A lei che cosa le dice?
4: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
3: Che fa sabato sera?
4: Occupata, devo suicidarmi.
3: Allora venerdì sera.

0: proverbio.
1: I retti ragionamenti fanno più presa delle mani robuste.
2: Vorrei far notare che durante l'esecuzione dei miei esperimenti, signori, le mie mani non lasceranno mai le mie braccia.

Era Latin Aspects con Essa Angela dal 98. Mi viene in mente tutte le ciofecas. Aia, ho spaccato con il nasos, che ho la protuberanzias, la protuberanzias, il microfono. A questo punto arriva Part in One con I'm So Crazy dal 2000, canzone prodotta dal duo italiano in collaborazione con il gruppo australiano In Excess. Tutto ciò non è altro che un rifacimento della canzone del

0: il meno peggio di Ritmo 80.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80 ora parte Disco Mix.
1: Back in time with Disco Mix.
0: Disco Mix. Disco Mix. Il mixato più lungo.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.regione Emilia Romagna.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM.
0: Alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcassette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Jerry condivide il suo flight case su Ritmo 80. I can't take the heart.